qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere, per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza vedermi. Forse altre 4 o 5 volte. Forse nemmeno. Quante altre volte guarderai sorgere la luna piena? Forse 20. E tuttavia, tutto sempre.